Ashelo, Ashelo, Ashelo. Tandi Fita, Aptumbaya Ashelo. Hau, Karshelo, Karshelo, Karshelo. Kodito Aptungelo, Hau, Karshelo. Hau, Ashelo, Ashelo, Ashelo. Tandi Fita, Aptumbaya Ashelo. Hau, Karshelo, Karshelo.